Con el chis a chaiti sa a chai ha chun kian excellent radio hadu wasak 100.7 a kwan.